0: andare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: Quem ouve, não esquece. Capital do Papel.